Mi dispiace, devo andare via, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo ho perso dietro a lui, che promette e poi non cambia mai. Strani amori.